E lei è stata protagonista ieri sera, il 3 luglio, venerdì 3 luglio, Madama Legnano al Rugby Sound, questa kermesse, insomma, che è presente a Legnano sempre in questo periodo, un evento di musica che dura per vari giorni, anche una settimana, qualcosa del genere. E ho citato prima Tony Pitoni, protagonista giovedì, e invece ieri, venerdì, è stato il turno di Madama. L'abbiamo ritrovata su Radio Z con Il bene nel male. Intanto scrive Vincenzo: ciao Riccardo, puoi fare gli auguri a mia moglie Angela, oggi è il suo compleanno, grazie mille. Assolutamente Angela, tanti auguri da parte mia, da parte del marito Vincenzo e da parte del tutto, di tutto il team Radio Z. Molto volentieri, tanti auguri, grazie per essere con noi. Sono le 23.

0: scuola genovese per Andrea Bresch su Radio Z. Da Dio il titolo della canzone, 3 minuti dopo le 23. Buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie per essere parte del team Radio Z. Adesso una canzone che mescola i due piani, quello materiale e quello spirituale, entrambi convivono in questa canzone, comuni immortali. Achille Lauro.
1: E ciao

Lara Nero Gotico su Radio Z, lei è una rappresentante come me della provincia di Varese, di Travedona Monate. Clara, io sono di Gallarate, però insomma entrambi siamo protagonisti presenti nella provincia di Varese, insomma mi fa molto piacere. Poi spesso mi capita di passare dalle sue parti, che sono parti molto belle, con i laghi. Travedona Monate è un bellissimo paese, insomma. Allora, quando due voci incredibili della musica italiana decidono di collaborare, non può che essere un inno al bel canto, con una canzone stupenda, Canto d'amore, Angelina Mango con Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E mi piace tantissimo la modalità con la quale si toccano le due voci, si mescolano, si intersecano nel brano Canto d'amore, le voci, quelle di Angelina Mango e Marco Mengoni nel Team Radio Z 23:14, Faccia Nuvola, Portami a ballare in primavera.

In the Dark, DJ Snake, che è un DJ e anche produttore discografico francese, 23 e 20. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Allora è cominciata la partita degli ottavi di finale dei mondiali Paraguay-Francia, 0-0, si gioca da più o meno un quarto d'ora, sì, da 16 minuti e 45 secondi, Paraguay 0, Francia 0, una partita in questo momento è anche priva di emozioni, è abbastanza bloccata proprio perché il Paraguay è una squadra decisamente rocciosa, molto difensiva, ci sono pochi spazi per la Francia che invece è tendenzialmente una squadra molto propositiva, che gioca bene negli spazi ampi, aperti, ma qui di spazi per adesso ce ne sono pochi. Noi torniamo alla musica, lo facciamo con i Pinguini Tattici Nucleari, con Sorry Scusa Lo Sento, una canzone che crea un parallelismo, una similitudine, meglio, una figura retorica proprio tra l'estate che arriva all'improvviso come la pulizia. Eccola qui, Pinguini Tattici Nucleari.

Parole diverse, ma stesso universo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari su Radio Z. Non solo sono originali le canzoni, ma anche i videoclip. E noi li trasmettiamo tutti. Abbiamo appena trasmesso quello dei Pinguini tattici nucleari al 266 del digitale, che è la vostra radiovisione preferita. Sottofondo sonoro, ma anche visivo.

Che outro, Tedua, Red Light su Radio Z, non se ne sentono più di outro così musicali, eh? Un tempo si usava per le canzoni, nelle canzoni avere un'introduzione musicale, un intro appunto decisamente lungo, anche di 20-30 secondi, e un outro altrettanto musicale, altrettanto lungo, di 20-30 secondi. Adesso invece sono intro molto brevi, a volte di 0 secondi, qualche volta 3-4 secondi, e stessa cosa, si finisce quasi sempre con il cantato, non con la parte strumentale. Eccezione quindi molto interessante, molto bella per Tedua. 23:31, allora ho anche qualche messaggio da leggere, lo faccio adesso, lo faccio dopo, vabbè, al volissimo. Allora, Tiziano fa gli auguri alla figlia Alice di 20 anni, quindi compie 20 anni Alice da parte del papà Tiziano, quindi tanti auguri Alice anche da parte mia, da parte di Radio Z. Partenope!

0: Ale ale ale, Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors su Radio Z, nel team Radio Z, 23:33, 29esimo minuto invece per i mondiali, Paraguay, Francia 0-0, e effettivamente Paraguay si sta dimostrando quella squadra particolarmente organizzata che abbiamo apprezzato anche contro la Germania, perché concede pochi spazi. Poco fa addirittura un paio di conclusioni da parte del Paraguay, molto distanti però dalla porta di Maignan. C'è Eddie Brock su Z, bel venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è, giusto così, bel venerdì.

E dal 2023 ritroviamo Miley Cyrus su Radio Z 23:40. Prima l'ho detto, Eddie Brock con Bel Venerdì, lui che abbiamo imparato a conoscerlo bene con la canzone precedente che era Non è mica te, e a lungo nel Fattore Z ci siamo interrogati su una frase di Non è mica te, cioè lei è bellissima ma non è te, lei è bellissima ma non è mica te. Se fosse una frase positiva da parte di un fidanzato nei confronti della fidanzata, o se invece avesse un risvolto negativo, cioè se il vostro fidanzato vi dicesse lei è bellissima ma non è te, lei è bellissima ma non è mica te, per voi questo sarebbe un complimento oppure no? Insomma, ci siamo in qualche modo dilungati per parecchie puntate su questo tema, su questa domanda, in tante hanno risposto e quindi insomma abbiamo tratto le nostre conclusioni qualche mese fa. Arriva Filippo Irama, Cabana.

Abbiamo imparato a conoscere due anime di Filippo Di Rama, un'anima decisamente malinconica, profonda, intima, che realizza canzoni che sono vere e proprie poesie, con spesso anche un accompagnamento un po' più orchestrale da parte di tutta la questione musicale, e questa è un'anima. L'altra invece è quella che strizza l'occhio all'estate, alla leggerezza, ed è quella che interviene in Cabana, canzone che abbiamo ritrovato nel Fattore Z alle 23:43. Grazie per essere con noi, restate con noi.

Replay, pensando a lei, Shiva su Radio Z 2349. Saluto anche Laura, è arrivata anche lei dei nostri. Ciao Laura, grazie per il vocale che mi ha inviato, grazie di cuore. Poi anche Erika mi ha mandato un messaggio, ci ascolta sempre. Grazie davvero a tutte e tutti per l'affetto, per i messaggi. Siete parte del team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Allora, Paraguay 0, Francia 0, 3 minuti di recupero per il primo tempo e ci sono 40 gradi e quindi ne risente il gioco, ne risente anche la velocità, lo sprint dei giocatori. Diciamo che questa condizione atmosferica avvantaggia in questo

0: tutta l'energia di Anna su Radio Z, nel Fattore Z come Riccardo Castiglioni, anche Radiovisione 266 del Digitale. Seguiamo anche i mondiali. Fine primo tempo tra Paraguay e Francia, ottavo di finale 0-0.
1: Shout out to my man, Mover Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.